Baba. MJ. Hakuna matata, sante sana. Vele mwinjano, mkele mwinjano. Yankone, that's the way it is. Kana F4. Manu taura ma. Umaule ngondo yoguti. Uiwi sele pansi. Yazomero, yazana ngiti.